camminavo sulla strada nel momento che arrivavano tutti gli altri. Tutto era finito, ma non era il minuto che era arrivato. Una sera che aspettavo tutti quanti che arrivavano da me. Io ne andavo via, ma tutti che arrivavano ne ribadivano le mani.